corsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.